0: numero 1. Prova numero 1, test in interno, wifi spento, prova interno.
1: Oi! Oi! You're sexy!
2: Just call him.
3: Okay, stop.

0: Esta no, sí la llamo. Aguanta. No, nosotros trabajamos así.
1: Va bene, va bene.
2: Ci va?
1: Sì, sì. Va bene.
2: Yeah, John.
3: We can stop about 30 meters. Bye.